any friend for me no be bad in channel. I won't be sad and say we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now yes, who be sad one say? Moji di sa metu mi aye wehi. Amu bua ne se anyo ure. Ye didi o se ube tu mi aye. En aye su tine ne sa. Ode ka omwe ni chira wan sa. Ha! Sani ya muji di etia no. Muji di enye mungkwa. Enye sa mamu. Metia hwa no huna de amu mu hwa. Hey, adi anti sumpo.

party is ebi awo hai dai ma me landlord eni wo hu no hey tell where di unya sika awo hai dai no o ko wo te so bi fa awo di so e ra e ba me di pon na si abro sen na ba ji wo se